0: come le convinci tu le donne? Come le convinci tu le donne? Proprio nessuno. Sai Alberto, ti ho sentito.
1: E allora?
0: No, dico, come le convinci tu le donne? Nessuno.
1: No, fammi precisare una cosa, un momento, vedi? Io qui, sì. Non sono io.
0: Cioè
1: nel senso, voglio dire, che non sono io Alberto.
0: Sì.
1: Io qui praticamente sono tutti, nel senso appunto di tutti gli uomini, capito?